0: mona ke tsi.
1: Wa
0: bona. Di le oh. Bon khulu mona de mo volo. Bo abuti di bo ausi. Bo mmele bo khono. Ka ne di nna nne ya ka lamphala le di. Ke se ke le te mbo di mela, mela, mela. Hai saru le tsa monna mo loki mo gata le di masela. Ka ba ka go ya go bela le nna. Hai le ke ntate ka le gato le ka makete.
1: Ke le bua. Ya, imbedi ga o re nyane. E ya bokae? E ya bra. Go hun, se bona ke se batala.

0: ikamahanya le tsona ka dinako tsotlhe. Moo ba sa kgotsofalang, ba sa kgotsofalla ditefiso tseo, seo ba lokelang ho se etsa ke ho atamela boto kapa ke ho atamela lekala ho tla beha ditletlebo tsa bona, e le hore taba e jwalo e dulelwe fatshe, e tshohlwe, e shejwe ho tlo tsebe ho ba le tharollo. E tla ba tharollo e molaong, e tla tseba ho phatlalatswa, mohlomong e phatlalatswa e le ditefiso tse ntjha, kapa ho thwe ae tsona tsena di ntse di lokile, re ne re shebile tsena le tsena ha re tla fitlhela mona, maemo ke ana ke ana, ga ke ke ra tseba gore di nyoloe kapa jwang.
1: Mamedi metso e mashome a mararo re ya re lebile goreng ya bosupa ntse mametse tsa lemosa Lesotho nanao ke go bia taba, mme re ntse re buisana kwano le mong ga dikatiso ntwane ena ke mothatswa mongwe di mogolo lekaleng la mesetsi ya setšhaba dipalangwang. Ntate Ntwane, e nngwe ke ena eo ba bang boramakoloi ba e tlhalosang mona gore ditefisong tsenana go tlabe go bontshiwe gore go tloa teateaneng go leba Pulane ebe go buiwe na ke bokamotlho mongwe ke re ke leshome la Maloti, empa go tloa Pulane moo go na le sebaka se seng se ka nkane nene go Pulane e be jola ga se ya kenelela monana lethatamo le nana taba eo e sebetsala jwang?
0: Re ithutile le yona eno ntate gore diruti tsena re tla re tsela e ruti e tloa teateaneng e felela Pulane e be re ba le price list mono, athenyane dikoloi tsena di tshe di feta Pulane di ya metseng e pele, jwale e fumana go tloa Pulane o ya metseng eno ga go rena ditefiso tseo re di beileng. Ga o le jwalo re na le ofisi ya rona mona ya inspectorate eo mosebetsi yone e leng gore e ya routing eno, jwale e le boetse e metha go tloa Pulane go ya sebakeng seno mo dikoloi di seng di feta teng, go rena e bolelele bo bokae, ditopo tse ka gare go mono di ya goane ka tsela e kae. Jwale ebe ditaba tseno ba di nka ba di tlisa ka pela ofisi ya rona e thusanang le bote gore e etse ditefiso, ebe e tla etsa ditefiso tseno e di fetisetse ka pela bote, bote e di tlhatlhobe e di tlhonolofatse, jwale di tsebe gore di tlo fama mono gore go tloa Pulane go ya sebakeng sena mo dikoloi di seng di gutla teng e tlameha gore go lefiswe ka tsela e itseng. Ga ba tlhatlhobe fela bolelele, ba tla tlhatlhoba le bona boemo ba tsela gore na ga e ba tsela go fitlhelela Pulane le tsela ya letshwane, jale go tloa Pulane o ya sebakeng seno bo ba seng ba gotlha teng e se e le tsela ya letlotlojana e maemong a jwang na e jwang, e le gore ditefiso tseno tse di tsebe gore di atametse maemo ano a tsela. Ebe ke bontshe gape ke sa le tabeng eno ntate gore ditefiso tsena ka mogodileng ka teng, ditefiso ga re di etsa re sentse re haella godima tsene sentse di ile a nna tsa etsiwa gale, ka gore ditefiso tsa ditsela tsa letshwane e sentse e le ditefiso tse batlang di le godimo go le ka gore di nanabetse maemo ano a tsela ya ntshwarele ntate a tsela ya letlotlojana, gore di nanabetse maemo a tsela eno ya letlotlojana. Ka mokgwa o tshwanang le gore na ditsela tsena di ka Maloting kapo di Mabalane go ntse go ena le phapano le ga e ka ba ya ba ditsela tsa letshwane. Ga re tloa mona mohlala re ya Katasnet re tsamaya ka Qutting, go tloa mona go a fitlha Qutting ga o nkuwe e le Maloting, e tla nkuwa ntse e le Mabalane ebile ke tsela ya letshwane. Fela ga o tloa mono Morosi jwale o nyoloa o leba direction ya Katasnet e se nkuwa e le tsela e le Maloting, go na le adjustment e tsuang gore di be godimonyana go latela gore le mafura fela sebakeng tseno o tla fumana gore a batla-batla a sa tshwane le tlase mo go leka go kgatlhametsa boeng ba makoloi a ba eng.
1: Mamedi metso e mashome a mabedi a metso e metlhano ge a re lebile goreng ya bosupa ntatentwana a ko kena go ena ya ka mona ka mafeteng mo ba tlhalosang ga bona ba ntse ba tsitsitse ditefisong tsane tsa pele ntate, na taba eo letsebile ntate le lekala gore ba re athe lekala ga le a ba tamela go tla gore ke letlo tshotlha dikgolotso tse ba tobileng e le taba tsona tseo tsa ditsela e nngwe ke le tshwana ga tse dingwe tlhotlho jang
0: wa tsewa ntate ena ya ka mafeteng.

ya leshome handle ha ipitile fela jalo ka metsotso e mashome a mararo fihlela mona horeng ya boraro. Mamedi wa Salma sa Sotho hle letsatsing lena la Moqebelo. Moelo kgwedi ena ya motshanong e tlhola fela jalo matsatsi a mashome a mabedi le metso e meraro ke kgwedi ya motshanong ha e le selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Hantle ho tloha motsemoholo hantle kgobong ya toropo Maseo. Nna le wena re tlo tsamaya jalo fitlhela mane horeng ya botshelela letsatsing lena la kajeno. Nnete sebele ko hlophiseditse mmino o batlang o ikgethile haholo, mmino o monate jalo ka ha lenaneo la ha jwale le re re di lata mabotsena. Kopa ke kopanya jalo letsatsing lena la kajeno re nka dipapadi ntse ke tshwara bizo ngwana le mane ebile re ntse re ja lehlaso. Sotho lenaneo lena la re di lata mabosela le kena ho tloha ha jwalo fihlela mane horeng ya bohlano. Tla keletsa mmino o ikgethang o hopotsang tsa dietsahala tse ileng tsa o etsahalla fela re bua fela ka dietsahala tse monate. Dietsahala tse le hore di hopotsa moraorao. Ka lebitso ke Senate Matsoga mme ke sentse ke re hle atamela mamedi wa Salma sa Sotho letsatsing lena la kajeno.

bone hore nge bohlano ke tla fetola mahwa ke tla nka mogahlalo wa bobedi e bile e lwa ho qetela wa lenana ola ho gawa maseka. Kamina ono o mona tuhlela mane hore nge botshelela.

0: ka o dumedisa mamedi wa Salma Salsotho ge lenaneong la bonkgono le bontate mogolo lenaneo la tsemeja nna le bitswa la ka ketebalonte pelle mme lenaneo lena ka mehla re ba le baeti tsatsing lena ke memmengkgono malebesa go tlha ga thetsane la galong mane jale ke mofumana ga thamae ke a ipotsa gona ebe bothata bo go kaengkgono dumedisa ba mamedi wa jetse le bitswa lefane
1: Le viso che matevo le viso. E le viso le fane.
0: E un col matevo sa etse kae?
1: Ke khaetse buthau thekwana male filwane.
0: Male filwane.
1: E.
0: E.
1: Ha mo la poqobela. E.
0: Ya ba hotswa mo o kena sekolo kae?
1: Hona te male filwane. E.
0: O tile o bala. Sekolo.
1: Ah, sekolo sa mo. How ba li le standard 3 o ke tile ha hona standard 4 tlele hore ba heno ba tlo o kopela ka mona ka bothauthe ka bo sirutle mona ba mo ba
0: dikolontse ka ga tlo jale wena o tsile o bala
1: ke tsile ke bala standard 6
0: Standard 6.
1: Eh.
0: Ola tla na di problem.
1: E ke se ke le bo fantini school.
0: Oh, la ya blom fantini.
1: Ba be so ba di se ba se bisa blom fantini.
0: Ya wa ho tswa mo ha ho tswa sekolo mo ya kae.
1: Ka ho tla hape na si rumo na masino. Masino a otlo.
0: Eh. Na go butsitse na mo nka seboko.
1: Eh.
0: Ho re na o sa ile nengwe boletse.
1: Eh
0: o bile tsela o tsaitse botabo.
1: Eh
0: ka le mosefe.
1: Ka 1925. Mhm. Ka la
0: pele December 1925. Eh. Eh. Le modika ya na ja. Ba go le modika e ba ha ba o jetsa na ja. Wa e ka na bo ena o sa go pula.
1: Eh, a ke le bo di le tie. Ti ha de right.
0: Eh
1: le di beke.
0: Oh, go bona go ka tsa 100 le di beke le keng. Ka bo go di nye.
1: Go di nya ja no wa re tshine ke ga di be le lo khoi. Ke khai.
0: Mhm.
1: Wa ni se ga la pele.
0: Ene la go kwala rona le kgolo.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ga go di a pele.
0: Mhm. Ya la go di nya o be di a bile se bile le a boga o ka je.
1: Eh ke a go.
0: Eh go di nya boga.
1: Eh.
0: Eh. Ya le o di le mo di hantogete le di beke. Eh tsa le di beke bo. O bua nnete ka nnete. Ya le ha o so le masinoto he ka se le masinoto. Masinoto.
1: Eh.
0: O no etsa.
1: Le ke ba la standard 6.
0: O no ke na sekolo kana
1: ke.
0: Mhm. Kwa Gauteng ni ka mose blom fanteng o tsile o bala
1: ke bala 5 tsela ke pa shise ke ya ho 6
0: eh jare ya ba o tla o tlo yetsa masino to mona eh ya ba wa qeta
1: eh
0: mhm wa le ba kae he
1: ka nyalo
0: kae
1: hara thesane
0: mhm O kopana kae le mona molo le bisa?
1: Bolong fanti.
0: O na bolong fanti.
1: Eh.
0: A etsa.
1: A sebetsa electrician.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Jare o la o bona ho tswe kana sekolo ka po.
1: Eh, isi le ga ne le sole.
0: Mhm.
1: Eh, ne le masole.
0: A sa va frega ka pala sutu.
1: Ah, a ja mani ho ne ha lwana. Bana ba le sutho ba ile ba joina seso
0: mhm ya bana te mo ruwa joina le
1: eh
0: ya